0: salvation of all men. It is very beautiful to see how the supplication of the men who entrust themselves to Christ supports the cross, source of their salvation.
1: Degli uomini che si affidano a Cristo reggono la croce che è la fonte della loro salvezza.